chiamato non ancora partaglia, sia quello che ricordo che io tengo. Ma non è che la mia vita è un po' la mia vita.